0: Sì, l'ho fatta.
1: Grazie, tu sei efficace.
2: Negativo.
1: Non è facile, non è più.